0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Buongiorno gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane giornaliere. A Lussin Piccolo proseguono i laboratori estivi di arte per bambini, che sono iniziati ieri e proseguiranno fino a sabato 27 giugno presso gli spazi sottostanti la Biblioteca Civica Comunale Lussignana. I laboratori sono organizzati dall'associazione Nascia Diezza, i nostri bambini, di Lussin Piccolo e dalla Piccola Accademia d'Arte Vivoda e sono destinati ai bambini in età prescolare e scolare. Nel corso di 5 giorni di incontri, creatività ed apprendimento, i partecipanti scopriranno diverse tecniche artistiche, sviluppando fantasia e creatività. Inoltre, attraverso l'arte, avranno l'opportunità di conoscere la vita e le opere di celebri artisti internazionali. Gli organizzatori sottolineano che tutto il materiale necessario è stato preparato e che il numero dei posti è limitato a causa del grande interesse suscitato. Oggi ricorre la festività della Natività di San Giovanni Battista. La celebrazione principale a Punta Croce si terrà questa sera alle ore 19 con la Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale, seguita dalla processione per le vie del paese e di canti del coro Vittorio Craglietto della Comunità degli Italiani di Lussin Piccolo. Con questo appuntamento si conclude l'edizione di quest'anno della tradizionale festa di San Giovanni, che nei giorni scorsi ha richiamato numerosi residenti, proprietari di seconde case ed ospiti. La festività viene celebrata oggi anche ad Ustrine, dove alle ore 11 sarà officiata la Santa Messa solenne, seguita dalla processione. A Lussin Piccolo, invece, i fedeli si riuniranno sul colle di San Giovanni, dove oggi alle ore 19 sarà celebrata la messa vespertina. La scuola elementare Mario Martinolich invita gli alunni interessati ad iscriversi al primo anno della sezione musicale per l'anno scolastico 2026-2027. Le domande per l'audizione sono aperte fino a domani, giovedì 25 giugno, alle ore 13, e possono essere presentate via posta elettronica oppure direttamente presso la segreteria della scuola a Lussin Piccolo. Le audizioni si svolgeranno venerdì 26 giugno alle ore 10.30 presso la scuola elementare Mario Martinolich. Gli studenti potranno candidarsi per studiare pianoforte, flauto e clarinetto. I risultati saranno pubblicati lunedì 29 giugno sul sito internet della scuola, dove sono disponibili anche tutte le informazioni aggiuntive relative al concorso ed alle iscrizioni. Gli appassionati di musica classica potranno assistere domani ad un nuovo importante evento culturale a Lussin Piccolo. Presso il cinema Vladimir Nazor, alle ore 20, inizierà la prima stagione del ciclo di concerti da camera Cashman. Il concerto inaugurale sarà affidato al quartetto di Zagabria, il più antico ensemble cameristico croato. Gli organizzatori ricordano che l'ingresso è gratuito e che l'evento si svolge con il sostegno di numerose istituzioni culturali locali e nazionali. Nell'ambito del programma Sport all'Aperto, promosso dalla Regione Litoraneo Montana all'interno del progetto Regione Europea dello Sport 2026, oggi si terrà un nuovo allenamento ricreativo gratuito. L'attività si svolgerà a partire dalle ore 18 nella Baia di Cigale, a Lussin Piccolo, ed è organizzata dal Club Atletico Lussignano. Non è necessaria alcuna iscrizione, è sufficiente presentarsi in abbigliamento sportivo poco prima dell'orario di inizio. Gli amanti del cinema per le famiglie potranno assistere oggi ad una nuova proiezione nell'ambito del programma Open Cinema a Lussin Grande. Il programma prevederà il film d'animazione Pecore Detective, una divertente storia investigativa per tutta la famiglia che racconta le avventure di un gregge di pecore impegnato a risolvere un misterioso crimine dopo la scomparsa del loro amato pastore. La proiezione si terrà questa sera, mercoledì 24 giugno, presso lo spazio Open Cinema di Lussingrande. Il film dura un'ora e mezza ed è adatto a tutte le generazioni. Nello sport, la nazionale croata di calcio ha conquistato un successo di fondamentale importanza nella notte tra ieri ed oggi ai mondiali del 2026. A Toronto, la Croazia ha superato il Panama per 1-0, conquistando così i primi punti del torneo. La rete decisiva è stata segnata da Ante Budimir al 54esimo minuto, su assistenza di Josip Stanišić. L'incontro resterà nella storia anche per il 200° gettone in nazionale del capitano Luka Modric. Grazie a questa vittoria, i Vatreni restano in corsa per la qualificazione al secondo turno. La decisione finale arriverà sabato 27 giugno, quando la Croazia affronterà il Ghana.
0: Previsioni del tempo.
1: Tempo previsto per oggi prevalentemente soleggiato e ancora caldo. Nel pomeriggio, con l'intensificarsi della nuvolosità, sono possibili rovesci e temporali isolati, soprattutto a est ed in Istria. Vento debole, a tratti moderato, da nord-est. Bora moderata sull'Adriatico e vento da nord-ovest nel pomeriggio. Temperatura massima giornaliera prevista tra i 30 ed i 35 gradi. Gentili ascoltatori, grazie per l'attenzione, buon proseguimento di giornata e rimanete in ascolto dei programmi di Radio Lussino.
0: E il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Gli ascoltatori, benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire le principali notizie isolane. A Lussin Piccolo proseguono i laboratori estivi di arte per bambini, che sono iniziati ieri e proseguiranno fino a sabato 27 giugno presso gli spazi sottostanti la Biblioteca Civica Comunale Lussignana. I laboratori sono organizzati dall'associazione Nasce a Diezza, i nostri bambini di Lussin Piccolo, e dalla piccola Accademia d'Arte Vivoda, e sono destinati ai bambini in età prescolare e scolare. Nel corso di 5 giorni di incontri, creatività ed apprendimento, i partecipanti scopriranno diverse tecniche artistiche, sviluppando fantasia e creatività. Inoltre, attraverso l'arte, hanno opportunità di conoscere la vita e le opere di celebri artisti internazionali. Gli organizzatori sottolineano che tutto il materiale necessario è stato preparato e che il numero dei posti è limitato a causa del grande interesse suscitato. Oggi ricorre la festività della Natività di San Giovanni Battista. La celebrazione principale a Punta Croce si terrà questa sera alle ore 19 con la Santa Messa solenne nella chiesa parrocchiale, seguita dalla processione per le vie del paese e dai canti del coro Vittorio Craglietto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo. Con questo appuntamento si conclude l'edizione di quest'anno della tradizionale festa di San Giovanni, che nei giorni scorsi ha richiamato numerosi residenti, proprietari di seconde case ed ospiti. La festività viene celebrata oggi anche ad Ustrine, dove alle 11 sarà officiata la Santa Messa solenne, seguita dalla processione. A Lussin Piccolo, invece, i fedeli si riuniranno sul Colle di San Giovanni, dove oggi, alle ore 19, sarà celebrata la Messa Vespertina. La scuola elementare Mario Martinolic invita gli alunni interessati ad iscriversi al primo anno della sezione musicale per l'anno scolastico 2026-2027. Le domande per l'audizione sono aperte fino a domani, giovedì 25 giugno, alle ore 13, e possono essere presentate via posta elettronica oppure direttamente presso la segreteria della scuola di Lussin Piccolo. Le audizioni si svolgeranno venerdì 26 giugno alle ore 10:30 presso la scuola elementare Mario Martinolic. Gli studenti potranno candidarsi per studiare pianoforte, flauto e clarinetto. I risultati saranno pubblicati lunedì 29 giugno sul sito internet della scuola, dove sono disponibili anche tutte le informazioni aggiuntive relative al concorso ed alle iscrizioni. Gli appassionati di musica classica potranno assistere domani ad un nuovo importante evento culturale a Lussin Piccolo. Presso il cinema Vladimir Nazor, alle ore 20, inizierà la prima stagione del ciclo di concerti da camera Kashmir. Il concerto inaugurale sarà affidato al quartetto di Zagabria, il più antico ensemble cameristico croato. Gli organizzatori ricordano che l'ingresso è gratuito e che l'evento si svolge con il sostegno di numerose istituzioni culturali locali e nazionali. Nell'ambito del programma Sport all'Aperto, promosso dalla Regione Litoraneo Montana all'interno del progetto Regione Europea dello Sport 2026, oggi si terrà un nuovo allenamento ricreativo gratuito. L'attività si svolgerà a partire dalle ore 18 nella Baia di Cigale a Lussin Piccolo ed è organizzata dal Club Atletico Lussignano. Non è necessaria alcuna iscrizione, è sufficiente presentarsi in abbigliamento sportivo poco prima dell'inizio. L'Unione delle associazioni Nasce a Diezza, i nostri bambini, della Croazia, organizza anche quest'anno il programma umanitario intitolato Il mare è per ogni bambino, con l'obiettivo di permettere ai bambini provenienti da famiglie con difficoltà economiche di trascorrere gratuitamente una vacanza al mare. Il progetto viene realizzato grazie al sostegno di donatori, partner e strutture alberghiere, che mettono a disposizione alloggi e supporto organizzativo. Oltre al relax e dei bagni al mare, i bambini partecipano anche a numerose attività educative, sportive e creative che favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali, della fiducia in se stessi e della resilienza emotiva. Da anni il programma Il mare per ogni bambino offre un'opportunità unica ai bambini che altrimenti non avrebbero la possibilità di trascorrere una vacanza estiva al mare. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo è coinvolgere ogni anno un numero sempre maggiore di bambini ed ampliare la rete di partner e locali affinché il mare e le spensierate giornate estive siano accessibili a tutti. Maggiori informazioni sul programma, sulle modalità di iscrizione e sulle donazioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto Il mare è per ogni bambino. Gli amanti del cinema per le famiglie potranno assistere oggi ad una nuova proiezione nell'ambito del programma Open Cinema a Lussingrande. In programma il film d'animazione Pecore Detective, una divertente storia investigativa per tutta la famiglia che racconta le avventure di un gregge di pecore impegnato a risolvere un misterioso crimine dopo la scomparsa del loro amato pastore. La proiezione si terrà questa sera, mercoledì 24 giugno, presso lo spazio Open Cinema di Lussingrande. Il film dura circa un'ora e mezza ed è adatto a tutte le generazioni. Sul grande schermo arriva Supergirl, uno dei film più attesi dell'anno, che porta una storia completamente nuova di Kara Zor-El, la potente eroina conosciuta come Supergirl. Nel ruolo principale troviamo Millie Alcock, che interpreta una protagonista alle prese con la sfida più grande della sua vita. Quando un nemico spietato minaccia tutto ciò che le è più caro, Kara intraprende un pericoloso viaggio interstellare ricco di azione, suspense e lotta per la giustizia. Durante il suo cammino stringerà alleanze inaspettate ed affronterà minacce che metteranno alla prova non solo i suoi straordinari poteri, ma anche il suo coraggio, la sua lealtà ed il suo cuore. Il film dura 1 ora e 50 minuti ed offre effetti speciali di altissimo livello, scene spettacolari ed una storia avvincente che conquisterà spettatori di tutte le età, appassionati del genere supereroistico. Supergirl sarà in programmazione al cinema Vladimir Nazor di Lussimpiccolo dal 26 al 28 giugno, con inizio alle ore 21:30. Non perdete la nuova avventura targata DC sul grande schermo. Nello sport, la nazionale croata di calcio ha conquistato un successo di fondamentale importanza nella notte tra ieri ed oggi ai mondiali del 2026. A Toronto, la Croazia ha superato il Panama per il risultato di 1-0, conquistando così i primi punti del torneo. La rete decisiva è stata segnata da Ante Budimir al 54esimo minuto, su assistenza di Josip Stanišić. L'incontro resterà nella storia anche per il 200° gettone in nazionale del capitano Luka Modric. Grazie a questa vittoria, i Vatreni restano in corsa per la qualificazione al secondo turno. La decisione finale arriverà sabato 27 giugno, quando la Croazia affronterà il Ghana. Ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia, vi auguro un buon proseguimento di giornata in ascolto di Radio Lussino.
2: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussimpiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici. Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia, prevalentemente soleggiato e caldo. Nel pomeriggio, nell'entroterra della Dalmazia con maggiore nuvolosità, possibili rovesci occasionali. Vento per lo più debole. Sull'Adriatico, da bora moderata e nord-occidentale. Nel pomeriggio, lungo la costa e sud-occidentale. temperature minime previste tra i 16 e i 21 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 22 e i 27 gradi. Temperature massime giornaliere previste tra i 30 e i 35 gradi.

0: 92.8, siete in ascolto della Radio Loshin, Radio Jadranka.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera gentili ascoltatori e benvenuti su Radio Lussino. Io sono Elisa e da seguire vi introdurrò le principali notizie isolane giornaliere. A Lussin Piccolo proseguono i laboratori estivi di arte per bambini, che sono iniziati ieri e proseguiranno fino a sabato 27 giugno presso gli spazi sottostanti la Biblioteca Civica Comunale Lussignana. I laboratori sono organizzati dall'associazione Nascia Dieza, i nostri bambini, di Lussin Piccolo e dalla piccola Accademia d'Arte Vivoda e sono destinati ai bambini in età prescolare e scolare. Nel corso di 5 giorni di incontri, creatività ed apprendimento, si svilupperanno fantasia e creatività, oltre a far conoscere ai più piccoli celebri artisti internazionali. Gli organizzatori sottolineano che tutto il materiale necessario è stato preparato e che il numero dei posti è limitato a causa del grande interesse suscitato. Oggi ricorre la festività della Natività di San Giovanni Battista. La celebrazione principale è stata tenuta a Punta Croce con inizio alle ore 19, alla quale seguirà la processione per le vie del paese e dei canti del coro Vittorio Craglietto della comunità degli italiani di Lussin Piccolo. La stessa celebrità è stata celebrata oggi anche ad Ustrine ed a Lussin Piccolo in serata sul colle di San Giovanni. Gli appassionati di musica classica potranno assistere domani ad un nuovo importante evento culturale a Lussin Piccolo. Alle ore 20, presso il cinema Vladimir Nazor, inizierà la prima stagione del ciclo di concerti da camera Cashman. Il concerto inaugurale sarà affidato al Quartetto di Zagabria, il più antico ensemble cameristico croato. Gli organizzatori ricordano che l'ingresso è gratuito e che l'evento si svolge con il sostegno di numerose istituzioni culturali locali e nazionali. L'Unione delle associazioni Nascia Dieza, i nostri bambini della Croazia, organizza anche quest'anno il programma umanitario intitolato Il mare è per ogni bambino, con l'obiettivo di permettere ai bambini provenienti da famiglie con difficoltà economiche di trascorrere gratuitamente una vacanza al mare. Il progetto viene realizzato grazie al sostegno di donatori, partner e strutture alberghiere che mettono a disposizione alloggi e supporto organizzativo. Oltre al relax e ai bagni in mare, i bambini partecipano a numerose attività educative, sportive e creative che favoriscono lo sviluppo delle competenze sociali, della fiducia in se stessi ed della resilienza emotiva. Da anni il programma Il mare per ogni bambino offre opportunità uniche ai bambini che altrimenti non avrebbero la possibilità di trascorrere una vacanza estiva al mare. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo è coinvolgere ogni anno un numero sempre maggiore di bambini ed ampliare la rete di partner e locali affinché il mare e le spensorate giornate estive siano accessibili a tutti. Maggiori informazioni sul programma, sulle modalità di iscrizione e sulle donazioni sono disponibili sul sito ufficiale del progetto Il mare è per ogni bambino. Sul grande schermo arriva Supergirl, uno dei film più attesi dell'anno, che porta una storia completamente nuova di Zara Zor-El, la potente eroina conosciuta come Supergirl. Nel ruolo principale troviamo Millie Alcock, che interpreta una protagonista alle prese con la sfida più grande della sua vita. Il film dura circa 1 ora e 50 minuti ed offre effetti speciali di altissimo livello, scene spettacolari ed una storia avvincente che conquisterà spettatori di tutte le età, appassionati del genere supereroistico. Supergirl sarà in programmazione al cinema Vladimir Nazor di Lussin Piccolo dal 26 al 28 giugno, con inizio alle ore 9:30 serali. Nello sport, la nazionale croata di calcio ha conquistato un successo di fondamentale importanza nella notte tra ieri ed oggi ai mondiali del 2026. A Toronto la Croazia ha superato il Panama per 1-0, conquistando così i primi punti del torneo. La rete decisiva è stata segnata da Ante Budimir al 54esimo minuto, su assistenza di Josip Stanišić. L'incontro resterà nella storia anche per il 200esimo gettone in nazionale del capitano Luka Modric. Grazie a questa vittoria, i Vatreni restano in corsa per la qualificazione al secondo turno. La decisione finale arriverà sabato 27 giugno, quando la Croazia affronterà il Ghana. Gentili ascoltatori, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Vi auguriamo un piacevole proseguimento di serata, rimanendo all'ascolto dei programmi di Radio Lussino.
0: Previsioni del tempo.
1: Le previsioni del tempo di domani. Tempo previsto per domani in Croazia, prevalentemente soleggiato e caldo. Nel pomeriggio, nell'entroterra della Dalmazia con maggiore nuvolosità, possibili rovesci occasionali. Vento per lo più debole. Sull'Adriatico, da bora moderata e nord-occidentale. Nel pomeriggio, lungo la costa e sud-occidentale. Temperature minime previste tra i 16 e i 21 gradi, mentre sull'Adriatico tra i 22 e i 27 gradi. Temperature massime giornaliere previste tra i 30 e i 35 gradi.

0: guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.